0: Tülü la eva sai a pek a tükut atkak a tala bahaye. Hew, hew, hew, hew.
1: I sao e, I sao e, kwangwa taita, kwangwa taita. I sao e, I sao e, kwangwa taita, kwangwa taita. O mea puyati, at kia mea puyati, kwangwa taita, kwangwa taita, kwangwa taita, kwangwa taita. I sao e, I sao e, kwangwa taita, kwangwa taita. I sao e, I sao e, kwangwa taita, kwangwa taita. O mea puyati, at kia mea puyati, kwangwa taita, kwangwa taita, kwangwa taita, kwangwa taita.
0: I sao e, I sao e, kwangwa taita, kwangwa taita. I sao e, I sao e, kwangwa taita, kwangwa taita. Nu ka i sao e, pai nu pa i sao e, ti yo ni kia ngō.